0: Zambia, yo ho.
1: Oh, Ye can tang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang
0: fu sang fu
1: sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang fu sang f